0: ragione.
1: La ragione l'ho qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Se io mi osservo,
0: ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Oh, grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio in altro luogo.

fece una promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo.

0: sbaglio? Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prender l'occorrente? Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Provenzo!

0: dir, a forse in cielo mandato strettamente per dovere, questo uomo miracoloso nel villaggio della scelta sua voglio far santo. Dottore, perdonate! E perché possediate segreti portentosi?
1: Sorprendetevi! La mia saccoccia è di Pandora il vaso!
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa per la regina? Idiota!
1: Ah? Che cosa?

dottore, Clementino, Clementino, Clementino. In che modo darsi puote? Con un riguardo, la bottiglia.

radio è un giorno intero, tanto tempo è sufficiente per cavarmela e fuggire.

corri ci tofi si volle se siete tu lini ci tofi si leggere con un equivoco con un sinonimo qualche gabuglio si tu varrà siete tu corri ci tofi si volle se siete tu lini ci tofi si leggere con un equivoco con un sinonimo qualche

questo padrone mio, giovin, giocondo, si possente, bello, sonnecchiando mi dice: fa che orrida, buffone, forzarmi de.

cari amici, ognun di voi torni ai lavori suoi senza mostrar sospetto. E noi, Michele, molto non ci scostiamo, in un momento accorrere potremo ad ogni evento.